0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Cari ascoltatori, buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Il caldo estremo e l'assenza di piogge stanno mettendo a dura prova le riserve idriche nella Croazia orientale, dove anche i pozzi sono ormai a secco. Nella località di Batina il livello del Danubio è sceso al minimo storico di meno 140 centimetri. Gli abitanti sono rimasti senza acqua per l'irrigazione degli orti, mentre la fornitura idrica delle abitazioni viene garantita dall'acquedotto della Baragna. Oltre al Danubio, forti criticità anche per il livello della Drava nei pressi di Osijek, di 3 metri inferiore rispetto agli anni precedenti. La centrale nucleare di Krško ha comunicato che a partire da ieri, a causa delle eccezionali condizioni idrologiche e meteorologiche lungo il fiume Sava, ha avviato una progressiva riduzione della potenza del reattore, portandola all'80%. Dalla centrale spiegano che si tratta di una misura temporanea, programmata e controllata, necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalle normative ambientali. L'ultima volta che la centrale di Krško ha operato a potenza ridotta a causa dei limiti legati alle temperature e alla portata della Sava risale al 2003, quando la riduzione del reattore si è protratta per oltre 3 mesi. Cambiamo argomento e diamo uno sguardo alla viabilità. Traffico da bollino rosso in questo secondo weekend di agosto lungo tutte le strade in direzione della costa. Code rallentamenti sulla 1 tra i caselli di Lučko e lo svincolo di Bosiljevo 2. Sulla 6 fiume Zagabria causa un incidente stradale tra i raccordi di Vrbovsko e Ravna Gora in direzione di Fiume. Si viaggia con limite di velocità fissato a 60 km l'ora. Medesima situazione al raccordo di Rujevica in direzione Križišće, dove si è verificato un altro incidente stradale. Tra lo snodo di Šmrika e la rotonda di Castelmuschio, code di circa 4 chilometri. Andiamo all'estero. Lo scontro tra Spagna e Italia non accenna ad attenuarsi. A una settimana dall'invasione di 72.000 migranti a Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, il governo di Pedro Sanchez ha deciso di introdurre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La ritorsione arriva come risposta alle misure analoghe imposte da Roma. Madrid ha precisato che le verifiche inizieranno alla mezzanotte di oggi e dureranno fino al 7 settembre. Torniamo in ambito regionale. Oggi Fujine sarà il fulcro delle tradizioni e degli antichi mestieri. A partire dalle 12 nel centro della cittadina e sulle rive del lago Bayer prenderà il via la 4ª edizione del Festival Internazionale del Folklore e la 2ª edizione del Festival degli Antichi Mestieri. In programma esibizioni di gruppi folcloristici provenienti dalla Croazia e dall'estero, dimostrazioni di antiche arti e mestieri, laboratori gratuiti per tutte le età e la conferenza di Krešimir Mišak intitolata Sincronicità, che avrà inizio alle ore 17. In serata dalle 19 sfilata ufficiale dei gruppi folcloristici e concerti fino alla mezzanotte. Nel corso della giornata disponibili anche percorsi sul trenino turistico, visite alla grotta Vrelo, degustazioni e gastronomia locale. Andiamo avanti con il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 30 gradi dopo una minima notturna di 26, umidità relativa al 42% con alta pressione atmosferica. Nell'area quarnerina sole prevalente e sereno con lieve nuvolosità. Dal pomeriggio permane la possibilità di precipitazioni soprattutto nell'entroterra. Condizioni più ventilate grazie alla bora da leggera sostenuta che ci porta un po' di tregua dall'afa dei giorni scorsi. Mare da poco a moderatamente mosso, massime lungo la costa tra 32 e 37 gradi, in Gorski Kotar tra 27 e 32 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno, è sabato 8 agosto, a Fiume il sole è sorto alle 5.54 e tramonterà alle 20.20. Oggi si celebra la giornata internazionale del gatto, amico fedele e uno dei felini più amati al mondo. L'aforisma del giorno cita: corri verso i tuoi sogni, se aspetti di essere pronto potresti anche aspettare tutta la vita. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a risentirci alle 12.30. Buon sabato in compagnia di Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Ancora un saluto da Radio Fiume, iniziamo con la cronaca nazionale. Terribile incidente ferroviario questa mattina nei pressi di Bielovar con una collisione frontale tra un treno merci e un convoglio passeggeri delle ferrovie croate. Lo scontro si è verificato poco dopo le 10 tra le stazioni di Sveti Ivan Žabno e Gradec. Dalle prime informazioni disponibili ci sarebbero diversi feriti, tra cui il macchinista del convoglio passeggeri in condizioni gravi. Fortunatamente per ora non si segnalano vittime. È noto che al momento dello schianto sul treno passeggeri c'erano una ventina di persone. Sul posto polizia, soccorritori con l'appoggio dell'elisoccorso. La linea ferroviaria resta sospesa per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Voltiamo pagina a carburanti. Da martedì 11 agosto scatterà il nuovo listino prezzi in tutte le stazioni di servizio della Croazia. Le prime anticipazioni ufficiose riferiscono che il costo dell'Euro Super 95 dovrebbe scendere di 2 centesimi e attestarsi a 1,60 euro il litro. Il diesel potrebbe aumentare di 2 centesimi con nuovo prezzo fissato a 1,77 euro. Il diesel blu, quello agevolato per agricoltori e pescatori, dovrebbe rincarare di 3 centesimi per un costo di 1,25 euro il litro. I prezzi ufficiali verranno confermati lunedì durante la seduta telefonica del governo. Passiamo ad altro. Oggi ricorre il 70° anniversario della tragedia mineraria di Marcinelle, una delle pagine più dolorose della storia dell'emigrazione italiana. L'8 agosto del 1965, alle 8:10 del mattino, un incendio scoppiato a quasi 1000 metri di profondità per un banale errore nella manovra degli ascensori riempì di fumo e gas tossici tutta la miniera del Bois du Cazier. Morirono 262 minatori di 12 nazionalità diverse. 136 erano italiani, 95 belgi, gli altri arrivati da mezza Europa. Commemorando Marcinelle, la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, il presidente Sergio Mattarella ha dichiarato che oggi siamo invitati ad agire affinché simili sciagure non debbano ripetersi e la gestione dei flussi migratori segua criteri di rispetto della dignità delle persone. Torniamo nell'area Quarnerina. La notte scorsa 45 vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio nell'area tra Slobin e Plasse, alle spalle di Fiume, su un terreno particolarmente impervio. L'allarme è scattato ieri sera poco dopo le 18 e dall'una di notte l'incendio è sotto controllo, sebbene a creare problemi è il forte vento di bora. In campo i pompieri del corpo di Vežica, i volontari dei vigili del fuoco di Sušak, Hreljin, Drenova e Portorè. In quella zona i roghi sono solitamente causati dalle scintille provocate dal passaggio dei treni. Questa volta però le fiamme sono divampate a circa 200 metri dalla linea ferroviaria e sarà quindi necessario accertarne l'origine. Dal mondo della comunità nazionale italiana, questa sera alle 18 presso il seminario diocesano di Fiume in via Tiziano si terrà un incontro tra il circolo giovani della comunità degli italiani di Fiume e il gruppo giovani di azione cattolica del vicariato di Padova. Il gruppo italiano guidato da Nicola Benvenuti è composto da 22 giovani e accompagnatori che fanno tappa a Fiume nel loro viaggio verso Sarajevo. Negli anni scorsi hanno visitato diverse comunità in Istria e quest'anno è la prima volta che incontreranno i loro coetanei fiumani per un confronto sulla nostra realtà, la storia e il presente degli italiani di questi territori. Ed ora facciamo un salto a Veglia, dove oggi prende il via la tradizionale Fiera di San Lorenzo, che fino a lunedì prossimo proporrà un ricco programma tra atmosfere medievali, concerti, passeggiate, laboratori e gastronomia. Oltre ai ristoranti e alle trattorie dell'isola, il principale punto di riferimento per gli appassionati di cucina sarà il Molo dei Pescatori, dove si potranno degustare reinterpretazioni moderne delle specialità vegliote, bevande artigianali, vini, grappe locali e dolci. Tra i piatti forti verranno presentati l'agnello arrosto e le celebri schurlitze, la tipica pasta fatta a mano. 3 giorni all'insegna dei sapori, della tradizione e del ricco patrimonio gastronomico vegliota. Terminiamo con 2 parole sul tempo. Alle 12 a Fiume rilevati 33 gradi. Primo pomeriggio nel Quarnero all'insegna del sole prevalente con condizioni ben ventilate e leggermente più fresche grazie alla bora da leggera a sostenuta. Massime per oggi con picchi fino a 37 gradi. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Prossima edizione il giornale radio delle 16.

0: Le 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
0: Cari ascoltatori, buon pomeriggio da Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con la cronaca nazionale. Terribile incidente ferroviario stamane nei pressi di Bielovar, con una collisione frontale tra un treno merci e un convoglio passeggeri delle ferrovie croate. Lo scontro si è verificato poco dopo le 10 tra le stazioni di Sveti Ivan Žabno e Gradec. Il Ministero della Salute ha riferito che nello schianto 14 persone sono rimaste ferite, di cui 6 con lesioni gravi. Tra questi il macchinista del convoglio passeggeri e una giovane donna ricoverata in terapia intensiva. Fortunatamente per ora non si segnalano vittime. Sul posto polizia soccorritori con l'appoggio dell'elisoccorso. La linea ferroviaria resta sospesa per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Al momento nessun dettaglio sulle circostanze dell'incidente. Passiamo ad altre notizie. Il caldo estremo e l'assenza di piogge stanno mettendo a dura prova le riserve idriche nella Croazia orientale, dove anche i pozzi sono ormai a secco. Nella località di Batina il livello del Danubio è sceso al minimo storico di meno 140 centimetri. Gli abitanti sono rimasti senza acqua per l'irrigazione degli orti, mentre la fornitura idrica delle abitazioni viene garantita dall'acquedotto della Baragna. Oltre al Danubio, forti criticità anche per il livello della Drava nei pressi di Osijek, di 3 metri inferiore rispetto agli anni precedenti. La centrale nucleare di Krško ha comunicato che a causa delle eccezionali condizioni idro e meteorologiche lungo il fiume Sava ha avviato una progressiva riduzione della potenza del reattore, portandola all'80%. Dalla centrale spiegano che si tratta di una misura temporanea, programmata e controllata, necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalle normative ambientali. L'ultima volta che la centrale di Krško ha operato a potenza ridotta, causa i limiti legati alle temperature e alla portata della Sava, risale al 2003, quando la riduzione del reattore si è protratta per oltre 3 mesi. Novità carburanti. Da martedì 11 agosto scatta il nuovo listino prezzi in tutte le stazioni di servizio della Croazia. Le prime anticipazioni ufficiose riferiscono che il costo dell'Euro Super 95 dovrebbe scendere di 2 centesimi e attestarsi a 1,60 euro il litro. Il diesel potrebbe aumentare di 2 centesimi con nuovo prezzo fissato a 1,77 euro, mentre il diesel blu, quello agevolato per agricoltori e pescatori, dovrebbe rincarare di 3 centesimi per un costo di 1,25 euro il litro. I prezzi ufficiali verranno confermati lunedì durante la seduta telefonica del governo. Dall'estero, ormai è scontro aperto tra Spagna e Italia. A una settimana dall'entrata di 72.000 migranti a Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Pedro Sanchez ha deciso di introdurre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La ritorsione arriva come risposta alle misure analoghe imposte da Roma. Madrid ha precisato che le verifiche sono già iniziate e si protrarranno fino al 7 settembre. E oggi ricorre il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, una delle pagine più dolorose della storia dell'emigrazione italiana. L'8 agosto del 1965, alle 8:10 del mattino, un incendio scoppiato a quasi 1000 metri di profondità per un banale errore nella manovra degli ascensori riempì di fumo e gas tossici tutta la miniera del Bois du Cazier. Morirono 262 minatori di 12 nazionalità diverse. 136 erano italiani, 95 belgi, gli altri arrivati da mezza Europa. Ci fu una sola condanna, un ingegnere, che scontò soli 6 mesi di carcere. Commemorando Marcinelle, la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, il presidente Sergio Mattarella ha dichiarato che oggi siamo invitati ad agire affinché simili sciagure non debbano ripetersi. La gestione dei flussi migratori e del lavoro dei cittadini stranieri dovrebbe seguire criteri di rispetto della dignità delle persone, ha concluso Mattarella. Ed ora parliamo di musica. Domani 9 agosto al Piccolo Teatro Romano di Pola, grande serata con la leggenda della musica italiana, il cantante Albano. L'artista pugliese sarà protagonista del concerto Una notte italiana, insieme alla violoncellista Anna Rutzner, con grandi successi, emozioni e melodie senza tempo. Da Felicità, Ci sarà, Nostalgia canaglia, Nel sole e tante altre. I biglietti per il concerto, che avrà inizio alle 21, sono disponibili sulla piattaforma entrio.hr. Sentiamo ancora una volta l'invito di Albano ai nostri ascoltatori.
2: Ciao a tutti, sono Albano e la notizia qual è? Che il 9 di agosto sarò a Pula Pola o Pola Pula, una città che amo perché ha radici antiche, chiamiamole romane per arrivare poi a quelle italiane. Rivolgo questo messaggio soprattutto alla comunità italiana, farò uno spettacolo veramente notevole e ve lo prometto, notevole, non mancate perché è un bel carico di felicità, ve lo prometto. Un grande abbraccio e a presto, 9 di agosto.
1: Notizie locali.
0: Emergenza incendi nel Quarnero. La notte scorsa 45 vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio nell'area tra la zona di Slobin e Plasse alle spalle di Fiume, su un terreno particolarmente impervio. L'allarme è scattato ieri sera poco dopo le 18 e dall'una di notte l'incendio è sotto controllo, sebbene a creare problemi e il forte vento di bora. In campo i pompieri del corpo di Vegizza e i volontari dei vigili del fuoco di Sushak, Creglin, Drenova e Portorè. In quella zona i roghi sono solitamente causati dalle scintille provocate dal passaggio dei treni. Questa volta però le fiamme sono divampate a circa 200 metri dalla linea ferroviaria e sarà quindi necessario accertarne l'origine. Cultura e spettacoli. Il Quinto Ensemble potrebbe diventare una nuova compagnia del Teatro Nazionale Ivan Zaitz di Fiume. Da ormai 8 anni il collettivo riunisce persone con disabilità e difficoltà intellettive, coinvolgendo tra i 20 e i 27 membri in diverse produzioni. L'obiettivo è fare un passo in più dall'attuale attività basata su singoli progetti a un modello stabile e sostenibile, con la prospettiva di creare opportunità di lavoro per persone con disabilità. A sostenere l'iniziativa sarebbero sia la città di Fiume che il Teatro Zaitz, ma l'eventuale istituzione del nuovo ensemble dovrà essere ancora formalmente approvata. Dal mondo della comunità nazionale italiana, questa sera alle 18 presso il seminario diocesiano di Fiume in via Tiziano si terrà un incontro tra il circolo giovani della comunità degli italiani di Fiume e il gruppo giovani di azione cattolica del vicariato di Padova. Il gruppo italiano, guidato da Nicola Benvenuti, è composto da 22 giovani e accompagnatori che fanno tappa a Fiume nel loro viaggio verso Sarajevo. Negli anni scorsi hanno visitato diverse comunità in Istria e quest'anno è la prima volta che incontreranno i loro coetanei fiumani per un confronto sulla nostra realtà, la storia e il presente degli italiani di questi territori. Ed ora facciamo un salto a Veglia, dove oggi prende il via la tradizionale Fiera di San Lorenzo, che fino a lunedì prossimo proporrà un ricco programma tra atmosfere medievali, concerti, passeggiate, laboratori e gastronomia. Oltre ai ristoranti e alle trattorie dell'isola, il principale punto di riferimento per gli appassionati di cucina sarà il Molo dei Pescatori, dove si potranno degustare reinterpretazioni moderne delle specialità vegliote. bevande artigianali, vini, grappe locali e dolci. Tra i piatti forti verranno presentati l'agnello arrosto e le celebri schurlitze, la tipica pasta fatta a mano. 3 giorni all'insegna dei sapori, della tradizione e del ricco patrimonio gastronomico di Veglia. Dal mare alle montagne. Oggi Fujine è il fulcro delle tradizioni e degli antichi mestieri. Nel primo pomeriggio, nel centro della cittadina e sulle rive del lago Bayer, ha preso il via la 4ª edizione del Festival Internazionale del Folklore e la 2ª edizione del Festival degli Antichi Mestieri. In programma esibizioni di gruppi folcloristici provenienti dalla Croazia e dall'estero, dimostrazioni di antiche arti e mestieri, laboratori gratuiti per tutte le età e la conferenza di Krešimir Mišak intitolata Sincronicità, che avrà inizio alle 17. In serata dalle ore 19 sfilato ufficiale dei gruppi folcloristici e concerti fino alla mezzanotte.
1: Che tempo fa?
0: Nel Quarnero sole prevalente e sereno, nelle prossime ore permane la possibilità di precipitazioni, soprattutto nell'entroterra. Condizioni più ventilate grazie alla bora da leggera sostenuta che ci porta un po' di tregua dall'afa dei giorni scorsi. Massime per oggi fino a 37 gradi. Alle 15 a Fiume rilevati 35 gradi, umidità relativa al 33% con alta pressione atmosferica. L'ondata di caldo proseguirà in gran parte della Croazia da domani e fino a mercoledì 12 agosto. L'Istituto Meteo Nazionale ha diramato l'allerta rossa per Fiume, Spalato e Dubrovnik-Ragusa. Per domani quindi

Svane della Marseccia, 48 Gambini, Egidio Milinovic, Vegliani Ramù, Morovic, Sant'Arcangeli, Madieri Grofovac, Brazzo Duro e Padre Catunari, Cimeman, Ettore Mazzieri, Gianclaudio D'Angelini, Valentino Zeichen, Lic